hanya di Sonora FM 92 Jakarta. Sonora Weekend hanya di Sonora FM 92 Jakarta.